0: più ci chiama.
1: Va.
0: Musica tush. Znači počinješ ti samo mi opališ, a...

0: io Ale Rumbatto.
1: Serattore. Serattore.
2: Serattore.
1: Serattore. Cadmi. Malo manje srao. Rejting mi ti prekonoći pao. Serattore. Kada ne bi srao. U ovim stihovima bi se prepoznao.
3: Ajde, Sale.
1: Putere, putere, putere. Dobar komad.
2: U, pravi. I ovo Rubato ovako uleti,
1: gledaj. Hvala. Музика. Музика. Музика.

di Arrelnox, agli astambarri. Lorde celi, sala coccia merrece, savia, papponavo va.

Giurgia, Shuti Giurgia, Shustimi kimono, Shustimi kimono. Nisam Lennon, Nisam Lennon, niti Yoko Ono, niti Yoko Ono.